Oradio di noa number one, da che cane itano. Oradio di noa number one. Oradio di noa number one. Oradio di noa number one. Star 624 hash. Hey! Grigine griceda na magana matano siya kuhiga. Yeno drage di akugora tikitiko konyo na kanane gogo erona ni. Grigine griceda na magana matano, shirigi griceda na magana matano. Star 624 hash. Oradio di noa number one. Tukimalizia, 4 minutes to go.

0: Rwebo Ruega. Rushuge tu oruga shugeka.
1: Emo zenya wabere. Da kuonane da kuadire.
0: 92.2.